Perché se mi sentessi aeronave, io sono da terra, io ando una, cioè. E mi sentessi aeronave, santa terra, mi chiedo a cane, cioè. Entonces, yo le voy a dar ya de hambre. Una buena por la mami, una puerta ya. Y otro ya.